0: transportate con este clásico. Mix Radio.
1: Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey.

Miami Dalmata. Still bro. Flow music. DJ Wasi. Elio Feliciano, el mago de Oz. Nel Flow. Broken Famous. Seguimos igual.

0: Radio.
1: Wow, ho bisogno di uno stasso, a che vuole? Completo, candela. E io, Gansa.
2: Mami, ho pido.